Yeah, manje pa dano berimo bihuru mu pano njo mutakame o kambo ke cheta mu biri mukomene ku mikupendura nako ku cha openduke mu lombo tumulimo toro chi harawa sho. Yeah, o okakriba ha. Yeah, o chi haraka sho tu tu no hofanji. Kakuno ofa yo andu mekara ponganda njuri njima itho komunika na uri. Konjithe kutuno ngana njo ponganda njuri. Nonde lio chupenduka mukomene upitira mbono kuita upitira mbono kuita. Shiri chiri cha bika ku hofanji munika na otare hofanji mene. Memunik tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
murio vinkuria okurio kuninikida ingo munionjo wapenduka omako warar apo urara yo munionjo munye wapenduka ulipenje makonjiso kukombano oye owaiti warawa erongoro meuru jire kuna mchimbo kaje kako tweto moki aruka kujevika shit pa kashi twali erere tu kashi twali noye konango na mudu kwalina wa omunionjo wapenduka owe warara oyo munionjo ngali engwa ko vichuma bimwali yemwerero no hawina. Nukimbo nimbo arama nyima no atina kwanje wana shembo yetu mbo mutuna mbudu na mbo mbo atiti manonga tuwe honge upenda nguna veru atiti o wengu muli mbu muli po yukoha vepeo kambari yoka atiti mupo kawuthi na wembu ya mupo kamburu kwa ngu keka na kopo ngandango o tromo kaheva matukuturi uji ya mauto kuli honga e machiti ya jimna manya ndana o ngaro njo oku muhonga kuja muhuka andine eme keriva tere wana shembo za ndumba mbo atiti mbo na mbo vino mbo renda no nga pimba ni ya ngaweka lembu ya pumona no shiharaka ngara no shiharaka ya ngatu nokuhongo macho viungura kona kutotumiza kako muhongo kuchavi muhuka oweshu heri pononda lewa iko America po IP mine no kulivatera ya na mano andi yo chiveshu muna cha bishije machingo utatumithi wano yo omuno no chimata tumiza omuna no mundu chima hongo viungura po chima hongo upenda kuja muhuka mekere kale ke komuni. Ho, wakotu yembu mutu ni mutu mutu upira mumi. Mbu imbu unoma mbu. Yeah. Mbu kawa na kaka. Unoma nonda lile umuntu sho azo mbura kalive mbu nonda le munyo mutu pambu yuri. Bagire mama sho munyado. Yengo asive macha at macha mama tveni twa manuka. Na mano makodo mbura ndutu na donda no mako mundu. Na okonyizo kushaka kongunda unomatha. Uno kana chingunda kukihito skole. Odo mbura ndutu na thonza kado kuna numa juki indako skole. Odo mbura kuthoku hama. Nukuli pura kusha. Nunga hinumu shia temu na nume yetu pouta ni. Mene nukulitua imu munga kusha. Biwe de koko. Kahodunga kukiri ponga kusha. Theba de mundambu ina kumbura shima ikaroka rukwao. Namba nunguna mbino kana chiko. Kuma kiutu. Ondondo njondenga. Odo mbura nta. Hanjima kumeko njithai. Kwepa mwai. Mini kwa mtandra silva. More angel.